0: Bona, mordiamo solo solo.
1: Ha, spon stalsa.
0: Che mangi?
1: Ha, ma che vuoi togliere la mangiare? Landa so, tutto caria.